ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole.